0: somos mi zawołanie.
1: Siema.
0: Nosa.
1: 16 minut po godzinie 14. Michel Tello, Acy Czupego w Radiu Vox FM w rytmie hitów. Oczywiście nieustannie czekam na wasze wiadomości pod 609-869-869, ponieważ wakacyjny box od Vox FM do wygrania już w tej godzinie. Czekam na wasze informacje, jak sobie radzicie oczywiście z tą gorączką, z tym upałem na zewnątrz. Mam nadzieję, że jakieś fajne zdjęcia też przyślecie. Czekam na to z utęsknieniem. Ale są i tacy, którzy oczywiście już wysyłają te wiadomości. Zobaczmy, co tutaj mamy. Halo, dzień dobry.
2: Nie wiem jak wy, ale ja kocham taką temperaturę. Pozdrowienia od Grzenia. Digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi,
1: digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, dig